dolcier in questa miua tuberte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia.